0: IP is when our one listener.
1: Yeah.
0: I don't think, I think we could hear him even turned off by now. Ma all'inizio de mille novecento quarantanove, il gruppo andava alla deriva senza meta. Il batterista Colin Hanton ebbe una lite furibondo con gli altri tre dopo un concerto a Prescott. La sonata era degenerata nel chaos per colpa di alcol, proprio quando c'era una pallida possibilità di fare bella figura davanti al gesto a un cinema locale che avrebbe potuto scritturarli di quando in quando. Tornano a casa ancora in preda ai fiumi di alcol. Hanton si catapultò giù dall'autobus insieme alla batteria, prima della propria fermata. Un gesto inconsulto, ma per certi versi simbolico. Non vidi né senti mai più i cuori me. Persino George Harrison cominciò a suonare con altri complessi, in particolar con il Les Stewart Quartet, e per parecchi mesi, qual 1949, sembrò che i cuori me avessero smesso di assistere. Ma il 29 agosto intervino il fatto. Sì. La mia moglie mi ha put on the heating, but we've opened the door.
2: Oh,
0: sorry. Al Les Stewart Quartet era stato promesso un ingaggio per l'inaugurazione di un nuovo ritrovo giovanile, il Casbah Coffee. Oh, drop. Sì. Che si trova nello scantinato, il grande casa vittoriano nel quartiere di West Derby, a Liverpool. Il giorno del concerto, Stewart e Ken Brown, bassista del quartetto, ebbero un altercato al termine del quale il leader se ne andò giurando che non sarebbe tornato più. Disperato, Brown chiese a George se non avesse qualche amico in grado di trarlo in paccio. George radunò Paul e John e i quarrymen. Suonerò al Casbah quella sera e ogni successo sabato sera. Salvati in extremis dall'abbio, i quarrymen accolsero Brown tra le proprie file, ma settimana dopo il bassista se ne andò per un lite al termine di un concerto al Casbah. Era probabilmente il 10 ottobre 1949 e lui, soffrendo di un forte raffreddore, non aveva suonato alla fine dello spettacolo la proprietà del club, Mona Best. Gli aveva dato 15 scellini, 75 pence, secondo il sistema decimale. Offrirò la sua parte della tresta sterline che spettavano al gruppo. Paul non trovava affatto giusto che

ricevesse il dividendo senza aver suonato. Dopo una breve discussione, John Paul e George saranno i ranghi e pianteranno in assesso lui e il club. Anche se aveva chiuso con il Casper, il trio non sentiva abbastanza in forma di fare un nuovo tentativo nel concorso di nuovi talenti di Carol Lewis. Accontentando temporaneamente il nome Quarrymen in favor di Johnny and the Moondogs. Superano brillantemente due audizioni a Liverpool e furono invitati a presentarsi a Manchester per un'ulteriore prova che riceve sarebbe apparso di due minuti nel programma di Lewis alla ATV Discoveries. Tuttavia, George era l'unico da avere un lavoro regolare, l'elettricista, mentre John e Paul erano ancora studenti e non avevano soldi. Così andranno a Manchester e suonano, ma quando la serata si protrasse oltre il previsto, non potevano permettersi di passare la notte in città. Quando il pubblico decretò il vincitore con l'intensità di proprio opposto, Johnny the Moondogs, erano già saliti da un peso sul ultimo treno per Liverpool. La loro l'unica possibilità di successo era svanita. Alla fine del 1949, il futuro del complesso sembrava particolarmente nero, eppure, anche se certo non potevano saperlo, l'embrione della Beatles aveva concluso la prima fase da un lungo e faticoso apprendissato. I tempi duri non erano affatto finiti, ma dal 1970 il gruppo non si sarebbe più guardato indietro. Adesso, 1970, i tre membri di Quarrymen, il 1960, iniziò nello stesso clima di scoraggiamento della fine del 1949, ma senza dubbio si chiuse con un significativo balzo in avanti. I 12 mesi del 1970 avrebbero portato molti importanti sviluppi alla loro carriera. L'idiazione e adorazione del nome Beatles, Silver Beatles e finalmente della meta di Augusto Beatles. Il primo tour, i primi contratti professionali, il primo e probabilmente più positivo
Viaggio a Hamburg.

0: Evagro, Patutos, Bacardi, Lunario, con la musica rock enac, in forma embrionale, le Beatlemania, che 3 anni dopo sarebbe esplosa in Gran Bretagna e nel resto del mondo. La artificio di morte di questo avvenimento fu un robusto ragazzo di 39 anni, Alan Williams, un opportunista che dal maggio 1970 ad aprile 1971 funse occasionalmente da agent e quasi manager del congresso. Williams gestiva il centro di Liverpool, uno di quei piccoli caffè che usavano al epoco, il Jacaranda, del 33 di Slater Street. Allora, a di pranzo e la sera era facile provare i coini, a perdere il tempo in perfetto stile coffee bar, capace di fare durare un unico espresso di 6 penny almeno 2 ore. Nel gennaio 1970 il gruppo era diventato un quartetto per l'aggiunta di un altro chitarrista, un amico intimo di John all'Istituto dell'Arte, Stuart Ferguson, Victor Sutcliffe, artista brillante e originale, e il 1990 Sutcliffe di origine scozzese non aveva ambizioni o talento musicale, ma vedeva la vita di un musicista come con contrapunto alla sua spiccata personalità artistica. Well, I can't really break it, I mean. Anyway. 1960 is looking better than 1950. It's all you need to know. And they've got Stuart Sutcliffe. There you go. You're listening to Resonance 104.4 FM. And now, ladies and gentlemen, let's have some spoken words. You're listening to Resonance 104.4 FM. I'm Bob McBurtsmith. And then we're going to have a bit of music. By myself.
1: Cherry B, Cherry B, it's the cherry wine with pop, pop, pop. Cherry B, Cherry B, Cherry B, a sparkling drink for me.
2: Recognize the tune? Of course you do. It's the Cherry Bee jingle. And here are the famous Cherry Bee twins, Miss Cherry Bee.
3: Hello.
2: And Miss Sparkling Cherry Bee.
1: Hello there.
2: To present a really wonderful competition with wonderful prizes.
4: If you'd like a Sunbeam Alpine sports car, Greta, a stereo radiogram, this is the competition for you. There's probably 1,000 other prizes too.
1: Watch your taste in this. Listen to the 5 singers on this record and then line them up. 1, 2, 3, 4, 5. What you think should be their order of popularity.
4: All the details are given in full on the entry coupon. So let's go with singer number 1.